Władysław Graban. Perché le candele non si spengano. I crinali sergono innevati come giovani spose davanti all'altare dell'Onnipotente. Ricevono l'Eucarestia dalle sorgenti. Domani il gelo canuto li renderà ghiaccio. Col chiavistello invernale serrerà la porta santa perché la burrasca non spenga le candele fiammeggianti d'amore lemco. Dio, custodisci questo lume di speranza pestato col calcio di fucili. Dio, la Wemkowina è una grande chiesa, filari, croci, cimiteri, livido calice di cielo. Qui, in ogni luogo, l'iconostasi del bosco innalza preci per la gente, senza gente.

Olena Dutch Pfeiffer. Di nuovo io, di nuovo loro, come in uno specchio, due parti di nessuno, strappate allo spazio. Suona il maestro a quattro mani, il tocco del vetro raggela sul viso. Io o loro, ponti interrotti, riprendiamo il cammino.

Olena Dutschpfeifer. Le ruote del mondo fa girare la burrasca, raffredda e riscalda i bianchi solchi rimasti d'una vita esiliata, e dicono non tornerà. Ma non è così, perché la ruota, conclusa per principio, tornar pur deve dov'era all'inizio.